0: Yeah. Come forte, senza sorprendere. La prossima. La prossima.
1: You're listening to WJFD 97.3 FM, New Bedford,